0: Il Santo Padre, da ora inizia l'udienza generale.
1: And now the Pope has just gone up to the podium. You're welcome to this general audience.
0: La sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: And now we will listen to the Gospel from Luke chapter 24, verses 28 to 31.
0: Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.

0: włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polacchi. A partire dalla solennità del Corpus Domini e nei giorni successivi renderete un culto particolare a Cristo presente nell'Eucaristia. La partecipazione alle processioni eucaristiche, soprattutto da parte delle famiglie, dei bambini e dei giovani, sia una coraggiosa testimonianza di fede e ricordi a tutti che Dio è presente in mezzo al suo popolo e lo accompagna nella vita quotidiana. Vi benedico tutti.
0: Oto słowa Ojca Świętego.
2: I extend a warm greeting to the Polish people. Beginning with the solemnity of Corpus Christi and in the days that follow, you will offer special worship to Christ present in the Eucharist. May participation in the Eucharistic processions, especially by families, children and young people, be courageous witness of faith and remind everyone that God is present among his people and accompanies them in their daily lives. I bless you all.

0: Il Santo Padre, da ora inizia l'udienza generale.
1: And now the Pope has just gone up to the podium. You're welcome to this general audience.
0: La sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: And now we will listen to the Gospel from Luke chapter 24, verses 28 to 31.
0: Ma essi insistettero: resta con noi, perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Parola del Signore.